0: Sono in Jaume, dica.
1: Vabbè, ci scriviamo io. Andiamo lì, andiamo da capo.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí. Radio.